0: Bene, si può dire bene.
1: C'è da dire.
0: Va bene. Stevie Wonder.
2: Now I want everybody to clap your hands in this group. Come on. Oh, yeah. Oh, yeah. Let me get myself together. Yeah.